o tshuna ba bo re mamba ho ori wa ho ban wa bo ni khana ba moha ba khana go lo go le la ga nna ho o wa bana di wenno wa he khala wenno.

0: tihio na malaya mteko ahu wokuha nuka pela pama ikoro wa mpanku mpako mele. Ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
1: ebanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
2: Radio Mosambiki Zambezia.